0: Buonaffare.
1: Come buon affare?
0: I put my precinct 10 acre calls.
1: Come buon affare?